ancora para pica le mani che ho capo di sonno close to this land, close to the ocean.

È così lunga la città che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via e ritornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città e come lunga la città senza di te.

città, la piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita. Quanto era bella la città.